0: champagne, la gigo è fria. E ta gete crita, l'antevisia. Mi ta corre coi, manero anch'io. I'm the teacher, baby, bensia. Oh, si bono ting sang by punta, po mama. La gabu, pek, sin saia. Mala mucha eta, waxukara, waxukara.
1: Domina e coi, mi ta domine. Domina e coi, ay, ay, ay.

0: Lo, wele mo sani dai me kefidi. You lo be nice ami mwani mo. Anaisai, di shamyangai, dai holimino. Na lo simyo, di shamyangai. Eh, bo simino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holimino. Na lo simyo, di shamyangai. Le me fem bo simino, de ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, Dele Model, I tell.
2: Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM